Ach, ire tlamogo a XKA FM ke mbambara go tekete na di Marets berego bore shere ma diram. Ire tlamogo a XKA FM ke mbambara go tekete na di Marets berego bore shere ma diram.

0: Ma così con ci gol d'energia pensiamo. Qui io cobora ci amore con ancora qua come se vorrà di mezzo. Io amore col gano chiam za 1-2-1-2. Just lady yeah amore ci amore quano. Qui anche che amore che come che passi da ma qui anche amore clock pass. Tu vorrà io anche Ronaldo from Chama Tony Sakosa Gare Jeep and the Kamaka Kwaraka Kwaraka is a Kapa Dirita. Jay got a golden era Kotana Kawa Yavati. Says it, Ham Chamati. Jawara Tua, I can't was a golden era come play Yama. Jay Waraganama causes support and a Kawa Nahapata. Goes my picho Ham Chaman Kiera Pata. I got Kanga with an ounce of the school of Hedisarisa. Not Chenna Chamakadro is a Chamanakano. Ah, Jay Waragan bid by premiership with him and a golden era Kajamanakano. Kuski 7 point di grand point timen ga gonger na ga ha ke ja ka bore timo go se go go khirina a ka 8 point di ga ka dama ki aba go tsui ga point de ja go a ga go timo de ka no ta ni ka zer sif ka timen ga 12 point di ka no ni ka tsui ga na go ka 13 point di ka sise na go timen ga na za bore ya ma ja go na ka tin ni en ta men ke o tsagi ti aba timo de ka no 3 ha mini de go mo ka ni en ta mini de so tsagi timen go na ka tin a ma ko se ka bore din ga pi ro ja ma 3 ja ga ta ka je es
1: Tegi kuantene, chijala kama kwe kule kuaku masage, mama kaki rene kuaku ya kuasote kama kuna tene, tisa kia mungi kuantene bata mungi kuaku na mungi bolang mungi na kuto, inoha mungi sa polo kwa nishiri tu droge kuantene kasa golden eros, mucho droge kuantene, chianko si bolang mungi kuaku na mungi so tumka mungi kiga na, tisa kia kuaku kwa. Che golden nero scoli con la manche pulenta nella cuccio che quantene ozza manche qualcuno manche che non come quen che un po' bella stadium su un ciuma pelego con un così manche pula crisi che chiede un che un pelego c'è come quei che qua ma c'è un gol guadagno su un manche questa la vita ne mese penalti pelego gol che qua ma c'è un cano che gay qua qua un pula la fassim chiede c'è che un po' bella stadium Sir Spanichaga, again, Kaisa Bolang from Kamaqua. Amitu Drushila, Mika Ricorix, Malete.
0: Tiamodo Kante, Habora Sikuri Osiki. Amakosi sa Golden Eros Zaborente Manabora Dama. Hit on the 20th of the September, Sonaka Classica 3 irritated at the Yams and Tams Gago Sahiro, Tamia Hantemo Spanis at Ameco, Nacho Notesica Yadrona Hantito Abambatera, T. Jazzeri Sorono, Chico Caraco Cartier, Platform Tech, Studio Seco.
2: Unar ten seven o Tahona Niaha FM or Zauke Kang, Timono Sport, Kunkara Kam. an onyo karakone sa twen tamete ki kara bora wokrese na golden arrows him na Kaizer Chiefs eta tsain tsokwano bora etemu ogo kwa ham ya kwetao kherina tamano bora inka kharak etsan onyo karakone sa kien tsame tiki yakara ham Rico Rex Maliti ne Desiree Katsoro ta ne ti ubisa uyo sika gatisu ya gawate tsan onyo karakone sa kien di bora ate kae ku tshwara sonda tsedi tsetsa wakim ne atante ana gwa ite khusi no kwetao ya gwa te u platform 10 studio so ka ne te de gwa kwetao ncebi ncebi na ku kaisi dza musa nda e karate u sonda ate dza magoreta ne te u sonda tsedi te mute tsanice uni sa kae ku je water team dza u si khamate so aba si dzita matidwete a ite u a u sikikana gwa ti te ere gwa ti sonda ya ni sete kae kwa ti betamate ana go manda tse u hitio te aba si e azite muwate te ukwinsi ya hwati kuwe akwana tikati ya wana tite kiareka kweta uyaka te ukireka sonda je kwana ite muukunu chani dango awotave chasiyo kweta uchao ae akle ukata kireka uka na radu yaka tete ueka mziki sika te aa kuhusi te saata te kireka kame awota akwana tikati usonda jika nkweuni satia hii kwana etengia ukwete anisoka tamatengo te akwihe te tsira kwana ke tsamjika te miya ta kwate yama te tsamjika te tsone sa thunwa kun te osomkwinye komana tsa dzonu tsa class na khono ntai abantu tijegwe ndewe ti nwagwe a khone go jite thunwa kun te thunwa qobe nge kwinsi akwe ate tsaka gate asitamatemu jesa kyaqo asitamatemu umsa kyaqo abane te thunwa qobe na haso unka bible so qiye rap rasene ena ete muno tem amqo mce uce uhe atantsa twen karajeka tem akona jikati yabana date wete kireka tsame xae kuqhwa tana siyo kweta u says ire xamare kwa gate u kireka tsame siyo kweta u gerita tiwane soka timi ya gono hiti ote gerina tawaga te gwe kweta u xexe ya kweta u temu maki sonda ate gwe kweta u tsa gwreta no to utsaka we sendra Reinhard Kulabika Punda hiti ote xexe ya kweta u mu sonda an onyo karakse unisa kia hindi te kaya kukwara kwata. Hiti yote zara te kwa kaya kukwata ni te kia inka usi kwa zeu. Te kia eka mzika ngui te ukuinzi ki kwa cha kaya kukwata cha kuri awo cha wesen awo aji. An onyo karakse unisa cheka hoji tunu tunu kwa cha zewata. Jawane cha zewaha cha kaya kukwara sonda akwana jika te ngui kia hindi. Sonda ate guana mkhawu tak e khaha ajiti e kaus o kyenk ejin

0: Hanga are soto kende go a soto na wa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tlo me
1: ntima a tsika e kgonga kuleng.